0: ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene.
1: Dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
2: Bastardo.
0: E non ti

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

coglioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

sognarti. Che dopo anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte.

volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

e le masturbazioni cerebrali. Le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, a mezzanotte 01, ho giurato al mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai, maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
2: Attention,

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

0: La fin? Dommage, dommage.
1: L'ho visto stamattina di profilo, è sempre un bel vedere la sua faccia. È ritornato a casa verso sera, con gli occhi tristi e l'anima in saccoccia. Ti ha detto da domani stiamo attenti, che il cielo è diventato tutto nero. Dobbiamo per un po' stringere i denti, perché purtroppo non ho più un lavoro, amore mio. Ti prego non guardarmi con quegli occhi, ti giuro che non ho sbagliato.

figlio dalla stanza, gettò velocemente le sue spade, voleva arrampicarsi sorridente lì sopra sulle spalle di suo padre. Poi si misero contenti lì a giocare, e tu che contemplavi tanto amore, amore che non deve naufragare, amore

fatto di cosa muore? Muore intossicato da sogni vani di democrazia, rifiuta i compromessi alla bugia, muore contento, no, da disperato, muore contento, no, da disperato.

poi morto sia sepolto e con le mani si sparga attentamente sul defunto quello che l'ha ridotto a questo punto, le utopie, i sogni, i desideri vani.

0: Oui.
1: Oui, non, c'était en 46.
0: Oui, oui, c'est en 46 et c'était là.
1: 20 millions d'exemplaires qui étaient fabriqués, Michel.
0: Ah, c'est extraordinaire. Voilà. C'est un succès terrible. Donc en 46, au sorti de la guerre, l'Italie n'a plus le droit de construire des avions. Du coup, l'ingénieur d'Ascagno a l'idée de fabriquer un deux roues individuel qui ressemble à une guêpe, la Vespa. Donc débarque en France en 50. Le premier modèle s'appelle Vespa 98 et coûte 66 000 lire. Le film Vacanze Romane accélère son succès, toujours copié, jamais égalé. Alors bon anniversaire à la Vespa. Et puis également le 24 avril, la cabane de Nogent accueille la jeune troupe italienne Parini Secondo, compagnie de danse. Une journée d'atelier ouverte et gratuite est prévue. Située au cœur du jardin d'agronomie de Nogent, la cabane est dédiée aux artistes et se trouve donc au pavillon d'Indochine. La compagnie est soutenue par l'Institut culturel italien et la semaine suivante, elle se produira au Piccolo Teatro di Milano. Donc c'est quand même une belle troupe. Et puis également, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Ah, une exposition à ne pas manquer. Ça, c'est pas pour toi, Renato, non. Bah, peut-être Raphaël, non plus. Notre ami Enrico, non. Une exposition, donc à ne pas manquer, de Gianni Versace. Les costumes, voilà, une rétrospective du couturier mondialement connu, le maître du stylisme à l'italienne, décédé tragiquement en 97. L'expo va commencer au musée Mayol du 5 juin au 6 septembre. Il y a encore un petit peu de temps, mais voilà, on le dit, le musée Mayol se trouve au 59 rue de Grenelle, métro rue du Bac. Tu le savais ça? Non. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'était les petites informations. Et là, on vous propose un interview exclusif de Luciano Ligabue qui va être en concert le vendredi 8 mai, qui a répondu à quelques questions avant son tour qui donc s'appelle le tour européen Certe Notti.
2: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
3: Luciano Ligabue, benvenuto.
4: Grazie, ciao a tutti.
3: Con questo tour scopri nuove culture e pubblici. Ci sono luoghi o esperienze che stanno influenzando la tua scrittura?
4: Beh, sai, alla fine tutto quello che ti colpisce, che vedi, che a volte immagini anche vedendo città nuove, finisce nel tuo vissuto. E io alla fine poi scrivo sempre delle cose che o ho vissuto o ho visto vivere. Quindi credo che anche quello che vedo mentre faccio i tour, per appunto nelle varie città europee, poi finisca nelle canzoni.
5: Senti Luciano, le tue canzoni hanno attraversato decenni e generazioni. Quando rileggi i tuoi primi testi, cosa ti sorprende di più nella tua scrittura e nel modo in cui racconti le storie? C'è qualcosa che ti lascia emozionato?
4: Sì, mi emoziono sempre, devo dire, perché è come trovare una parte di me anche più incosciente, diciamo così, anche più sfacciata, che comunque mi piace molto. Era una fase in cui ancora non avevo capito bene, non sapevo ancora bene che cosa volesse dire, che scrivere canzoni può anche rappresentare anche prendersi delle responsabilità, cioè perché c'è qualcuno di là che si sta aspettando delle cose da te, quindi devi fare attenzione un po' di più quello che scrivi, però è quel tipo di incoscienza che non solo mi piace molto, ma che un po' rimpiango anche. Mi dispiace un po' nel tempo aver perso quell'incoscienza lì.
3: E dopo una carriera così straordinaria, tra album, incontri, concerti, grandi palchi, c'è ancora un sogno magari artistico che non hai realizzato?
4: Allora, guarda, da un punto di vista artistico le ho provate un po' tutte, nel senso che oltre ad aver fatto canzoni, album, ovviamente ho anche scritto e diretto 3 film, ho scritto 3 raccolti di racconti, un romanzo, addirittura anche qua con Incoscienza una raccolta di poesie, quindi le ho provate, ne ho provate veramente tante. In realtà io sono uno che non smette mai di sognare, quindi praticamente è anche un po' la molla che mi tiene sempre in movimento e quindi non escludo niente. Non so che se possa capitare ancora qualcosa di diverso dalle canzoni in futuro, ma sono contento insomma intanto di aver avuto l'opportunità di poter fare tutto quello che ho fatto anche al di là della musica.
5: Luciano, c'è stato un incontro musicale umano che ha segnato un vero cambiamento nel tuo modo di creare?
4: Devo dirti che da questo punto di vista sono abbastanza cocciuto, nel senso che ho sempre pensato che la musica che fai deve rappresentare te stesso, deve rappresentare chi sei e quindi in qualche modo, cioè certo, poi sono confluite dentro di te tutte le influenze, insomma, le tue passioni, le cose che ti sono piaciute degli altri. Però, insomma, da questo punto di vista ho sempre cercato di difendere la mia visione. Dopodiché, però, ho avuto la fortuna, soprattutto, che grazie a questo mestiere, di collaborare con due enormi della canzone italiana. Io sono cresciuto con la passione dei cantautori quando ero neanche adolescente. E quindi per me aver scritto una canzone insieme a Guccini, averlo conosciuto, essere diventato suo amico e aver potuto cantare Alice assieme a De Gregori ed essere diventato amico anche suo è stata per me una benedizione, nel senso che sono cose che mi tengo molto care.

0: Luciano, sei anche famoso per l'energia incredibile che hai nei tuoi concerti. Da dove viene questa energia che hai sul palco? È l'aria dell'Emilia-Romagna il segreto?
1: No, viene dal fatto che vorrei suonare ogni sera, ma non me lo fanno fare. Quindi praticamente ogni volta che salgo sul palco ho tutta l'energia accumulata nei giorni precedenti in cui non ho potuto andare su un palco.
0: Bravo.
2: Cosa ti aspetti da questo pubblico e da questa città? Parigi è importante per te? C'è qualcosa di speciale in questa città, in questo concerto?
1: Guarda, io adesso in questo momento sono assieme a mio figlio, che ci sarà quella sera, no? Perché mio figlio suona la batteria con me dall'anno scorso. E io l'ho guardato in faccia e gli ho detto, certo che è un bel culo tu, perché praticamente fra meno di 2 mesi suonerai all'Olimpiade. No? E allora io sono orgoglioso del fatto di poter suonare in quel posto. Cosa mi aspetto? Mi aspetto, immagino che ci saranno come sempre, soprattutto italiani a quel concerto. Mi aspetto che chi viene sappia lasciarsi andare all'esperienza del concerto. Noi siamo lì per metterci non solo l'energia, ma anche l'emozione di cui siamo capaci. Ce la mettiamo sempre tutta e in modo particolare quando sentiamo di dover onorare anche dei posti. L'Olimpia va onorato sempre. Credo che siamo chiamati ancora di più a darci dentro, quindi questo è quello che mi aspetto che capiti quella sera.
2: La tua canzone preferita di Luciano Ligabue.
1: Allora, guarda, io ho pubblicato circa 200 canzoni più o meno e avrei potuto pubblicarne molto meno, ma avrei potuto pubblicarne anche molte, molte, molte di più, perché queste 200 sono sempre state il frutto di una grossa selezione. Cioè, per me, quando si trattava di fare un album, si trattava di scegliere fra 30, 40 canzoni che avevo scritto e alla fine se ne finivano invece 10, 12, 13. Quindi non riesco ad avere una canzone preferita. Però c'è una risposta che ho rispetto a questa domanda che è diventata quasi standard, e cioè c'è una canzone fra le mie che ha anche un compito ed è quella di farmi da promemoria a me stesso, cioè ricordarmi come devo stare ed è leggero. Io ogni volta che canto quel ritornello devo ricordarmi delle parole di quel ritornello e cercare di starci più dentro che posso.
0: Con tutte queste canzoni a fare una scaletta per un concerto.
1: Allora, fare una scaletta è sempre difficile. Sappiamo comunque che ci sono una serie di pezzi che non possiamo non fare, perché chi viene ai concerti, mediamente ce ne sono proprio alcuni che dobbiamo fare per forza. Cercheremo, come sempre, di far sì che siano contenti sia gli occasionali, cioè quelli che ci conoscono poco e che vengono lì per curiosità e quindi che magari si aspettano soltanto le canzoni più famose, che anche quelli che invece ovviamente invece ci conoscono meglio e si aspettano sempre di più delle curiosità da noi.
0: Se dovessi descrivere Parigi con una tua canzone, quale sarebbe?
1: Allora, sappiamo benissimo che Parigi è una città romantica e quindi diventa difficile non accostarla a delle canzoni d'amore. Le canzoni d'amore credo siano veramente più importanti che mai in un periodo brutto come quello che stiamo attraversando in generale, e quindi pescatene una fra tutte le mie canzoni d'amore e quella andrà bene sicuramente per raccontare Parigi.
0: Allora, guarda, ci lasciamo con l'amore conta.
1: Benissimo, guarda, ancora più indicata.
0: L'8 maggio all'Olimpia. Grazie mille,
1: Bene.
0: Luciano.
1: Ciao,
0: Ciao ciao.
1: ciao, grazie.
3: Io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna.

Con i capelli portati in avanti, adesso organizzano un sacco di eventi e non hanno intenzione di invitarti. È un loro problema, ti sei sempre detto, ma sotto sotto tiro del culo. Vorresti essere come loro, che loro dicessero che sei qualcuno. È una dinamica che si ricarica.

le distanze di anni luce, nuove mappe disegnate per futuri appuntamenti tra futuri amanti.

0: C'est super la technologie. Raphaël, Renato, c'est super. Là, on est à Paris et on va être en ligne avec Rome et Bologne. Tu vois un petit peu? Non, mais c'est ça. Pronto, buongiorno, Angela Baraldi. Ci sei?
1: Buongiorno, sì,
0: Ah,
1: buongiorno, ci sono.
0: buongiorno. Abbiamo ascoltato l'ultimo CD 3021, strano come
1: Sì.
0: nome. Sì. Perché questo nome? Soltanto così, una parentesi? 3021?
1: Perché in realtà è un anno come 2026, 3021 è un anno molto, molto avanti nel futuro
0: Ah sì,
1: e
0: quello.
1: avevo bisogno comunque, avevo bisogno di un anno che avesse anche un'assonanza con il resto delle parole. 2000, 3027 non andava bene, neanche tutti gli altri numeri, quindi ha vinto 3021.
0: Ha vinto tre. Sì, tanto anche noi ci siamo nel 3021, chissà. Va bene.
1: Che si ritrova qui alla radio,
0: Sì,
1: sì,
0: allora, con
1: 3021.
0: grande piacere. Grazie di rispondere a qualche domanda. E siamo contenti
1: È un
0: perché
1: piacere.
0: è Rambaldo che mi ha parlato di te e mi ha detto: ma lei viene al festival che sarà dal 19 al
1: Sì.
0: 24, il 23 maggio ci sarà il tuo concerto. È obbligato di parlare,
1: Sono
0: perché mi ha detto: dobbiamo parlare di Lucio Dalla, che te ha avuto un'amicizia molto importante con lui. Spiego un
1: Sì. Certo,
0: po' rapidamente questa storia di Lucio Dalla
1: certo.
0: con Caruso, la famosa
1: Sì,
0: canzone
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Caruso.
1: Esatto, sì. Ho avuto molta fortuna, sai, sono quelle fortune che ti capitano quando hai 20 anni e magari non hai neanche tanto la coscienza di quello che sta succedendo, perché comunque Lucio era una persona anche molto alla mano, almeno la nostra amicizia era molto sincera. Quindi non c'era distanza, nonostante 20 anni di differenza di età, non c'era distanza intellettuale.
0: Sì.
1: Quindi, grazie a questo incidente che è successo in barca, che siamo rimasti fermi, lui decise di prendere una stanza all'Hotel Vittoria di Sorrento e gli
0: Sì.
1: venne assegnata quella che era del grande Caruso. E da solo in quella stanza, in 2 giorni, ha cominciato a scrivere Caruso. E quindi quando era a metà canzone mi chiese così di ascoltare questa canzone che secondo lui sarebbe diventato un capolavoro e difatti è stato così. E così,
0: Incredibile.
1: quindi ho avuto la fortuna di ascoltarla.
2: Sono 40 anni giusti, giusto?
1: Sai, Rambaldo, io non li faccio questi conti perché
2: No, vabbè, ma che.
0: Sì.
2: Perché poi c'è stato il concerto a New York poco dopo, no?
1: Sì,
2: Credo.
1: già, no, sì, no, il concerto è stato prima,
2: Ah, è stato
1: mi
2: prima.
1: sembra, no, guarda, sai che faccio un
2: No,
1: po'
2: vabbè.
1: fatica a ricordare la sequenza degli eventi, però
2: No, no, non è importante, è
1: diciamo che
2: importante che ci sia stato.
1: il disco live mi sembra ci fosse già, mancava un tassello per lanciare il disco, insomma, il live secondo Lucio non bastava, voleva che ci fosse una canzone da traino
2: E
1: e
2: ci
1: quindi
2: mise.
1: nacque questo capolavoro, insomma.
2: Certo,
1: Fantastico.
0: Angela, ma una grande cantante come te che ha avuto la fortuna di conoscere Lucio Dalla, poi non ha voglia di cantare le sue canzoni come si fa sempre, insomma, ci sono un po' come Carmen Consoli che ha cantato
1: Sì,
0: Battiato, eccetera.
1: oddio, devo dire che vocalmente Lucio è abbastanza difficile
0: Ah,
1: da.
0: sì, è vero.
1: Cioè,
0: Che poi è un uomo, è infatti, sì.
1: sì, no, ma anche, sai, anche aveva veramente un modo di cantare molto difficile da replicare. Comunque, io non è che, cioè, non penso che interpretare la canzone di un grande autore voglia dire imitarlo vocalmente, però le sue composizioni erano molto sulla sua voce, molto, insomma, molto fisiche, non so come dire. Però sì, ho cantato tantissimo Anidride solforosa, che è una canzone,
0: Sì,
1: diciamo, del
0: che
1: periodo
0: ascolteremo alla
1: pre.
0: fine. Sì,
1: Ah,
0: ascolteremo alla
1: sì.
0: fine. Sì.
1: Moltissimo l'ho cantata quella, e poi anche Come profondo il mare, che secondo
0: Sì.
1: me è l'apertura alla sua grandissima, diciamo, al suo grande periodo di scrittura delle sue canzoni, perché Lucio non scriveva i testi fino a quel momento.
0: Sì.
1: Quindi, insomma.
0: Sì, allora Angela, ormai parliamo di te, perché insomma, vabbè, Lucio Dalla è Lucio Dalla, ma anche Angela Baraldi,
1: No,
0: no,
1: hai
0: non è
1: ragione, ma
0: mica,
1: mi fa
0: non è
1: sempre
0: mica,
1: piacere
0: insomma.
1: parlare.
0: Sì, parliamo del tuo concerto il 23 maggio a 20h au Trois Baudets, dans le cadre donc, du Canzoni Paroli e il Festival de Rambaldo. Che c'è, che ci sarà, che cosa vuoi fare in questo concerti?
1: Intanto ringrazio Rambaldo che mi ha invitata perché veramente è un'occasione per me. Cantare a Parigi mi sembra un sogno. Con una tradizione di canzoni così spessa, così importante, così. Quindi insomma, io sono molto contenta. Canterò canzoni mie, sicuramente del repertorio nuovo, ma anche qualcosa del passato. Annuserò l'aria di questo teatro straordinario. Insomma, no, sono molto emozionata. Non ti so dire esattamente che cosa canterò ancora, però insomma.
2: E sarai con un bravissimo chitarrista che
1: Sì, esatto, sono con Federico Fantuz che è, diciamo, il mio socio e da più di 10 anni che lavoriamo insieme, che ha coprodotto il disco insieme a me e Alessandro Sportelli, che insomma, è quello che ha, diciamo, registrato i suoni nella maniera in cui io amo che vengano registrati. Quindi è un fratello per me, quindi anche lui è contentissimo, siamo molto, molto carichi.
2: aggiungo che voglio dire, la serata è fatta di quattro set di bravissimi artisti. Quello di Angela
1: Esatto.
2: è l'ultimo dei quattro set, quindi quello che chiude la serata. Quindi normalmente è
1: Beh,
2: qualcosa
1: insomma, dai, questo non me lo dovevi
2: di
1: dire, Rambaldo, che già sono emozionata.
2: importante, però no, e poi tra l'altro, la cosa che aggiungo un attimo, una cosa che non ho detto prima mentre presentavamo, che durante la serata ci sono i quattro set con Lorenzo Lepore, con Simona Molinari, con Bungaro appunto, e poi con Angela Baraldi, e a metà c'è un piccolo intermezzo, ma comunque significativo, che è un carte blanche dove ci sono degli artisti che sono legatissimi al festival, Peppe Voltarelli, Paolo Capodacqua, che è stato lui uno di quelli che hanno lanciato la candidatura di Angela insieme, insomma, che mi ha posto e ho detto subito di sì, insomma, quindi anche Paolo.
1: Grazie, grazie mille anche a Paolo. Allora,
0: Sì.
1: grazie.
0: Angela, ultima domanda perché purtroppo il tempo scorre. Angela Baraldi, ci
1: Corre
0: sarà
1: veloce.
0: una tournée quest'estate o non lo so, nel 2027? Ci sarà qualche novità
1: No, la
0: che.
1: tournée vera è. No, tournée vera e propria no, ho finito a marzo di
0: Sì.
1: suonare, adesso io mi impegnerò molto a scrivere materiali nuovi e quindi insomma adesso tornata da Parigi io e Federico entriamo in studio, quindi abbiamo questa missione per quest'estate.
2: Sì, poi tu hai
1: Sì,
2: anche
1: qualche
2: altri.
1: concerto c'è, però non si può dire una tournée vera e
0: Sì,
1: propria, insomma.
0: d'accordo,
2: Però tu
0: perfetto.
2: lavori moltissimo anche come attrice, quindi hai
0: Sì,
2: anche.
0: anche attrice, è
1: Sì, è
0: vero.
1: vero.
0: Sì.
1: Sì, io amo molto
0: Dobbiamo
1: anche le.
0: quasi fare un'altra trasmissione con te soltanto con la tua carriera, che è
1: Volentieri.
0: strepitosa, che è strepitosa. Bene, e
1: Grazie.
0: purtroppo è la fine, dobbiamo ascoltare te e Lucio Dalla insieme, come la Anitride Solforosa
1: Solforosa,
0: dal
1: sì.
0: vivo. 2 secondi, Rambaldo, per chiudere.
2: Sì, allora il programma più o meno l'abbiamo detto, lo ritrovate su www.canzoniepareparole.fr. L'ultima cosa, c'è una chiusura il 24, la domenica, aperta a tutti a Lega Ribaldien, chez Lega Ribaldien,
0: Sì,
2: con Aïssa
0: gratis anche,
2: Martin, gli
0: sì.
2: orari de la chanson populaire italienne, avec un groupe, Canzoniere Popolare Italiano, presente un livre très intéressant qui s'appelle Voci libere sulla chanson italienne.
0: Sì.
2: E
0: Rambaldo,
2: vabbè,
0: sì, no, perché
2: avrò
0: vogliamo
2: l'utile
0: ascoltare un po' della
2: di Angela
0: voce
2: qui,
0: di
2: sì, era
0: Angela.
2: sempre très intéressant,
0: Bene,
2: tout molto
0: bene,
2: bien.
0: andiamo sul sito. Grazie Angela Baraldi, ascoltiamo
1: Ciao,
0: subito Lucio
1: grazie,
0: Dalla e Angela. Grazie, grazie a
1: grazie. Ciao,
0: voi due.
1: grazie a tutti.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inverno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La collection italienne, des millions d'albums. Sur Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ero senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: E ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

0: è una tipica espressione dell'apocalittà, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.
4: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato. Che ci racconta di Cuba?
2: Ti dirò, finora tutto bene, anche se ormai non nevica più, le bombe alla tele.

0: Top Italia.
1: Nakai, con l'Icos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ancora se mi pensi, c'è il cuore a pezzi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentito

Mia anima è sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un noi.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Come una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme. Non vedo l'ora.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto? Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola. Ma tu mi hai insegnato cos'è il rispetto, incontrato mille bastardi, ma quello non l'ho mai perso.

Come anticipato da Roberto prima, stiamo lavorando a una versione italo-francese di Supereroi con Julien e sono veramente contento di averlo conosciuto perché è un artista molto sensibile e per certi versi molto simile a me. Quindi vi ringrazio per tutta la vostra attenzione. Vi presento Domenico, che è il mio carissimo amico. Domenico, faccio un bene perché è la prima della serie.

riesce sognessi muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Salut, chers auditeurs de Radio Top Italia, première radio italienne de France, ça se fait. Merci beaucoup, merci de suivre notre radio, merci de suivre les artistes et au revoir, très bientôt.
1: Des bisous.
2: Italoscopie.
3: C'était le showcase de Julien Lieb et de Mr. Rain. Mr. Rain qui va nous rejoindre dans un instant pour une interview exclusive sur RVVS 96.2 et Top Italia. Je le vois arriver.
4: Ciao, siamo con Mr. Rain. Grazie di essere con noi. Tutto bene?
5: Buongiorno, molto bene. Sono felice di essere qua per la prima volta. E Parigi l'ho visitata più e più volte. È una città, sono innamorato di questa città perché è stupenda. Ha un sacco di storia. La gente è bellissima, quindi sono super contento.
4: Sei venuto parecchie volte.
5: Sì, sono stato qua nel 2014 per il concerto di Eminem. Poi da lì ogni due anni passo, ogni tanto passo.
4: Quindi magari un giorno un concerto a Parigi.
5: Assolutamente, spero molto presto.
4: Innanzitutto vorrei sapere anche se perché ti chiami Mr. Ray.
5: Perché scrivo solo quando piove.
4: Ok, quindi puoi venire a Parigi.
5: Ah sì, infatti, devo prendere un piccolo appartamento dove vengo a fare i miei dischi ogni tot.
4: Perché... In una settimana ti fai tutto il colpo.
5: Esatto,
4: di disco.
5: Sì, quando piove riesco a percepire o a pensare cose che normalmente do un pochino più per scontato o comunque che non riesco a tirare fuori. E quando piove mi apro con me stesso e riesco a scrivere solo.
4: Cos'è, la malinconia della pioggia?
5: Sì, secondo me sì, è un po' la tristezza, il pensare un po' a tutto quanto, a riflettere sulla mia vita, quindi sono condizionato da quello.
4: Perché nelle tue canzoni c'è la malinconia.
5: Molto spesso.
4: Però anche i messaggi di speranza.
5: Guarda, in quasi ogni mia canzone c'è un messaggio di fondo che ha una radice di speranza. Secondo me la speranza dopo l'amore è il sentimento che guida il mondo. Senza speranza siamo persi, quindi anche quando tratto magari argomenti abbastanza personali e pesanti cerco di comunque dare una sfumatura di speranza anche verso la fine. O
4: hai cantato con dei bambini parecchie canzoni,
5: sì.
4: Dei cori anche di voci di bambini,
5: sì.
4: Nelle tue canzoni è difficile lavorare con i bambini, cantare?
5: Ma no, a parte che vabbè, io sono un fan dei cori in generale. Trovo che una cosa detta da un bambino abbia un peso molto più forte di una cosa detta da me o da te o da chiunque più grande. E quindi quando trovo che in una canzone ci sia un messaggio che debba essere amplificato, perché è importante, inserisco sempre il coro di bambini e è semplicissimo, cioè comunque sono super bravi, cantano. Non ho mai trovato delle cose difficili,
4: E poi alla fine è molto bello.
5: Esatto.
4: Hai fatto tante collaborazioni, Alfa, Annalisa, Sanfani, Giovanna. Nel futuro c'è un'altra collaborazione che vorrei fare?
5: Allora, sto lavorando a più cose perché sto lavorando al mio disco in Italia, un disco in Spagna, e ora abbiamo cominciato a lavorare alla versione italo-francese di Supereroi che farò con Julien. Quindi super spoiler, non ho ancora detto in giro, sono qui, e quindi sono veramente, ma veramente contento perché è un nuovo viaggio che sono sicuro che mi regalerà tantissime e bellissime emozioni.
4: Per chi non ti conosce, magari i francesi che ti scoprono adesso, se dovresti descriverti in tre parole?
5: Ma sincero, trasparente e coerente con me stesso.
4: Bello. Grazie mille.
5: Grazie mille a voi, speriamo di incontrarci presto.
4: Certo, ciao.
5: Grazie, ciao.
6: Parlarti.

0: écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et c'est le moment de retrouver l'interview de Carmen Consoli, interview réalisée par notre collègue Alain Mangual de Cappuccino.
1: Buongiorno, Carmen Consoli, grazie per aver risposto a alcune domande di Top Italia e Cappuccino. Parigi è per te un po' come una seconda casa.
2: Sì.
1: Hai avuto un grande successo con il tuo album Stato di necessità, con tre canzoni in francese nel 2001. Come spieghi questo successo?
2: Salve a tutti. Ete de necessité, si intitolava.
1: Sì.
2: Sì, vero?
1: Sì.
2: L'ho pronunciato bene?
1: Sì.
2: Stato di necessità. Per quell'occasione facemmo delle versioni in francese di alcuni brani. Mm. E poi musicai, rielaborai un brano meraviglioso di Serge Gainsbourg che si intitola Je suis venu te dire que je m'en vais, che allora venne prodotto da Henri Salvador. E mi ricordo con gli archi scritti da Jean-Pierre Savat, che è direttore d'orchestra che seguì Gainsbourg. Insomma, detto questo, io ho sempre avuto un'attrazione enorme per questa città. Ho anche abitato qui e l'ho sempre vissuta con grande passione. Ogni giorno c'era una mostra diversa, ogni giorno andiamo a vedere Peter Brook piuttosto che Necrosius, il cinema, tutte le mostre che ogni giorno, cioè vi era l'imbarazzo della scelta proprio su quello che dovevamo fare, no? Il cibo, la poesia, questo un po' essere della Pre, no? Che è anche poetico. È anche elegante. Io non so se ho un successo vero e proprio, anche perché successo è un participio passato, è qualcosa che è già accaduto. Fosse un sostantivo, probabilmente non so cosa definirei per successo. Sicuramente è un successo che sono qua di nuovo, canterò la musica della mia terra a un pubblico francese. Anche italiano ovviamente, sì. Ma il punto è che anche quando canto in Italia mi dicono i sottotitoli non ci sono, per cui sono già abituata ad essere straniera a casa mia.
1: Il tuo primo concerto fu nel 2001 al Café de la Danse,
2: sì.
1: Io c'ero.
2: E ricordo Café de la Danse, è stato bellissimo, mi ricordo con la coerenza, ho continuato a fare ciò che mi piace fondamentalmente, senza desiderare il successo, tra virgolette. Questo non desiderare il successo probabilmente ha fatto sì che io continuassi a seguire una strada così, perché l'amavo e non perché dovevo.
1: Il piacere è importante.
2: Sì, però ci metto tanto impegno, non è che...
1: Sì, ma ho detto
2: tanto ma fondamentalmente sai cosa leggo io alla parola successo? Il fatto di poter fare quello che mi piace. Io faccio quello che mi piace, me lo fanno fare e me lo fanno pure fare.
1: Lo fai per piacere?
2: Sì, è passione.
1: È passione.
2: Sì. Sì.
1: E dunque dal Café de la Danse all'Olimpia, che sarà sabato sera, come sarebbe il programma?
2: Dal Café de la Danse ho fatto una grande ricerca anche delle mie radici, ho recuperato le tradizioni, ho cercato di contaminarmi tantissimo dal rock fino a Ignazio Buttitta, che è un poeta illustre siciliano, e quindi torno più terrona. Cioè pensavo di arrivare all'Olimpia cantando in francese, no. Inglese, invece canterò in siciliano, pensa.
1: Sì, pure in greco anziano.
2: Greco antico, sì.
1: Antico.
2: Sì, perché questo disco, e qua torniamo alla prima domanda, posso darti tu?
1: Sì, sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Ho cercato in questo disco di parlare delle radici linguistiche della mia Sicilia. E ovviamente non potevo non cominciare con Teocrito, che è siracusano. E quindi... la nostra lingua ha anche il greco antico, latino, poi l'arabo, e quindi è proprio un miscuglio di culture, di fascino, di atmosfere, di colori, quindi l'ho voluto raccontare attraverso il linguaggio.

0: Ti dirò anche un'altra cosa.
1: Sì.
0: Lo sai cosa ho scoperto?
1: Non ancora.
0: Un scoop terribile. Alla corte di Federico II di Svevia, in
1: Sì.
0: Sicilia, è nato il sonetto e poi in un secondo momento questo dolce stilnovo si è trasferito in Toscana. Pensa. Pensa che da noi forse è nata la lingua italiana, poco poco. Ho visto che scoop incredibile che vi ho dato.
1: Sì, prima del sommo poeta, il Dante.
0: E certo, ci fu io, infatti, Jacopo da Lentini, ma anche menzionato da Dante stesso. Prima la scuola poetica siciliana, in un secondo momento la scuola poetica siciliana si trasferisce in Toscana. Infatti c'è un grande legame tra la Toscana e la Sicilia, proprio linguistico. Io ho deciso di musicare un sonetto di Ninetta da Messina, quindi una donna che scriveva come poteva avere la cultura. Questa donna era colta, pensa, a quei tempi era impossibile, un caso letterario, ragazzi. E io l'ho musicata ed era siciliana, ed era una donna indipendente, una donna che esprimeva con volontà il suo desiderio, se stessa. Ninetta da Messina, pensa.
1: Che tipo di atmosfera ti aspetti durante il concerto all'Olimpia?
0: Non lo so, io lo sai, non ho aspettative.
1: All'italiana, alla francese, alla greca antico, all'arabo?
0: Non lo so, non lo so, mi aspetto un'atmosfera umana e sarà un'atmosfera umana, cioè traduco, non formata da codici binari diciamo, di comunicazione, ma comunicazione umana, empatica. Poi ultimamente ho imparato a non considerare più le provenienze, sai? Abbiamo la nostra lingua, abbiamo la nostra cultura, però sto leggendo una cultura comune a tutti. Che è quella proprio umana, sotto tutto, no? Soprattutto qui in Europa, perché abbiamo tutti la stessa origine, cioè lavorando con le lingue, mi sono resa conto di questo.
1: Siamo tutti cittadini del mondo.
0: Sì, esattamente.
1: Era molto legata a Franco Battiato.
0: Ero molto legata a Franco
1: Sì.
0: Battiato, sì, sono tuttora molto legata a Franco. Forse farò un omaggio a un vostro grande artista. In questo
1: Sorpresa.
0: caso, sorpresa, sì. Sì.
1: Recentemente ha cantato in duetto con Tiziano Ferro e pensi di fare un altro duetto con un altro?
0: Non lo so, se capita. Adesso l'ho fatto con Jovanozzi, Mahmood.
1: Ah, e sei molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne e l'ecologia. Hai visto un'evoluzione della situazione in Italia, nella condizione delle
0: No,
1: donne?
0: no. No, non particolarmente, ecco, no, anzi, non l'ho vista questa. Purtroppo, no, ancora si continua anche a appellare al maschile, la donna.
1: Sì.
0: Guarda, ti racconto una cosa. Mio padre mi diceva, tu non hai bisogno di venderti perché tu con il tuo talento arriverai. Ricordati, Carmen, che se tu avrai talento, e se tu studierai e approfondirai questo talento, nessuno ti potrà ostacolare. Non hai bisogno di fare nient'altro. E mi disse: mio padre era femminista. Mi disse: ricordati che tu sei una donna e hai una fortuna. Tu contemporaneamente puoi cantare, suonare e controllare l'accordatura della tua chitarra. Anzi, forse, forse, se c'è un cronometro da qualche parte, controlli anche che l'acqua sia giusta per mettere la pasta. E il mio padre era femminista e mi diceva questa cosa, quindi mi incoraggiò tantissimo, però ancora oggi c'è tanto da fare.
1: Ultima domanda, l'ultima volta che hai partecipato al Festival di Sanremo era stato nel 2000, pensi di tornarci un giorno?
0: Un giorno.
1: Un giorno,
0: Sì,
1: non si sa quando.
0: sì, un
1: Ok.
0: giorno. Tra l'altro, prima o poi i fiori me li becco.
1: Ok, grazie e in bocca al lupo per l'Olimpia.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie.
1: grazie ancora.
0: Grazie a te, grazie.
2: Vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2.
3: Promets.

Scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog. Mentre un cretino dice puttanate d'un talk show, vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Hai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La collection italienne des millions d'albums. Sur Top Italia.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige,

non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

mai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso.

0: Top Italia.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.